accendo. Si produce contro luci di stramento, e le feste di cervelli, e le feste di cervelli, a stordire, a stordire, a stordire, fa fiar. Alla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco poco, ora c'è dell'appello, sembra ancora la tempesta che ne sente la corretta, la fiscata brotta, e mi fa la braccia, e la fiscata brotta,